0: Romina sabe agradecer tu preferencia con romanticismo.
1: Prende una mechita. Prende una mechita.